0: Torres.
1: Buonasera, Giuseppe!
2: Come va, Pippaolo? Buonasera! Come vai?
1: Bene!
2: Ti chiamo a mangiare per il dia di oggi?
1: E tutti quanti!
2: Tutti quanti! Oh, tutti quanti! Uno ricchissimo fettuccini al freddo!
1: Una panzerotti!
2: Oh! Dai, una pizza!
1: O tortellini!
2: Margherita!
1: La pasta per la donna!
2: La pasta buona! Lo è ricca, Muy ricca la pasta!
1: Mamma mia!
2: ¿Qué va a mangiar?
1: ¿Qué va a mangiar, Ultra? ¿Qué va a mangiar?
3: No entiendo nada yo de italiano. Lo único que conozco de italiano es el palta mayo tomate.
1: No, pero ¿qué va a mangiar?
3: Mangiar es comer.
1: Sí, almuerzo.
3: Yo creo que un tocomple nomás.
1: Un tocomple.
2: Italiano le poniva la palta alla maionese e al tomate.
1: Mamma mia!
2: E lei che va a mangiare per il dia d'oggi? Che va a mangiare?
1: Va a mangiare cileno, ma 56.9
2: 61
1: 40
2: 65
1: 58
4: Adelante. Io mi ho chiamato come uno burattini con longanisini.
1: Burattini con longanisini di allora. Mamma mia!
5: Hola, io voglio mangiare guatita la jardinera con una ensalada chilena.
1: Guatita la jardinera.
2: Oh, mi piace.
1: Buonasera.
6: Sera parte piccolinos. Hoy mangiaremos pene, pasta pene. Y para mi marido sorrentino. Mamma mia.
1: Mera, mamma mia, io va bene il sorrentino.
2: Mamma mia, meraviglioso.
7: Hola, tenino. Hoy día vamos a mangiar una rica lasagna di verdura.
1: Una lasagna di verdura?
2: Lasagna!
1: Mamma mia!
2: Di zucchini italiano? Mamma mia!
8: Yo voy a almorzar una rica cazuela de pata de vacuno con una rica ensalada a la chilena.
2: Mamma mia, caldo, il famoso caldo di pata.
1: Mamma mia!
9: Hola, mis amores, ¿cómo están por ahí?
1: ¿Cómo vai?
9: Y nosotros vamos a comer porotinis con tallarines y ensaladitis de lechuguitis, cariñisis para ti, para todos.
2: Porotto con rienda.
1: Mamma mia, qué delicia.
10: Hola, reparte, huevones. Vamos a comer arrozini con chapsuini de pollini.
2: Hola,
1: mamma mia,
2: mamma mia.
9: Va
2: a comer huevini.
9: La vieja es lo más importante, que hacen la mejor dúvula ahí con el chanchihuahua. Y obvio que sí, aunque yo no la voy a poder ver, pero les deseo lo mejor para hoy. Mierda.
2: Molte grazie.
11: Bene, nosotros comeremos prietini con papini che dal chefesini.
1: Prietini con papini! Mamma mia!
12: Oh, la parte fettuccini, come stanno? Mangiare Tonino, hoy día Tonino avrà ammorzato una casolina di vacunili con cioccolini, papini, sopagini e un pedazzo di vacunili. Ciao, pedazzini!
2: E pure a cosini?
1: Casola dei vacconini! Mamma mia!
13: Già facciamo fuori l'allambrini! E le larghini!
2: Mamma mia!
1: Per le lambre!
2: Allambrini!
1: Ultimo!
2: Ultimani!
14: Buona Gabrielli, io i dì almorzare porotelli con riandeli!
1: Altro porotelli!
2: Altro porotelli! Alla rienda!
1: Mamma mia! Arrivederci Giuseppe!
2: Arrivederla, caro! Io sto ed insegnami la con grazie!
1: A chi è del Festival di la Corazzo?